0: siamo andati via per dei motivi, ritorniamo che certe volte quei motivi sono ancora lì, però sono passati 10 anni, siamo partiti a 30, siamo ritornati a 40 con una famiglia, quindi dai dei valori diversi a delle cose.
1: Dopo 11 anni in Germania, Caterina Baldi è appena rientrata a Roma con tutta la sua famiglia, continuerà a occuparsi di biotecnologia, ma Berlino le stava stretta ed era tempo di cambiare aria. Sì, perché 4 expat su 10 infatti tornano in Italia. Intendiamoci, dal bel paese si continua comunque a partire, la fuga dei cervelli non si arresta, ma da anni si assiste anche al fenomeno inverso, una sorta di fuga al contrario. Dietro i numeri ci sono naturalmente storie molto diverse, c'è chi torna per la famiglia, chi per un nuovo progetto professionale e chi semplicemente perché dopo anni all'estero ha voglia di cambiare vita. E allora in questa puntata vi raccontiamo due storie. Accanto alla storia di Caterina c'è quella di Gabriele, da Catania a Berlino e ritorno. Due percorsi diversi, due modi diversi di tornare, ma vi diamo anche numeri e dati per capire e inquadrare meglio questo fenomeno. Tutto questo qui su Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'emittente radiotelevisiva ARD. Io sono Cristina Giordano. E dicevamo, 4 espatriati su 10 tornano in Italia, un piccolo esercito che fa clamore, si legge su un recente articolo del Sole 24 Ore. Ma qual è la portata di questo fenomeno? Qui in studio con me c'è Enzo Savignano. Enzo, come va interpretata questa tendenza?
2: Allora, dati e numeri confermano questo trend, ma prima di tutto va sottolineato che oltre ai rimpatri negli ultimi anni sono aumentati anche gli espatri, quindi più persone se ne vanno dall'Italia. Ma non tutti evidentemente si trovano bene all'estero e preferiscono fare ritorno a casa. Allora, se ci atteniamo ai numeri, secondo i dati del Focus di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, oltre 129.000 giovani italiani sono rimpatriati dall'estero.

0: di migranti.
1: Sì, esattamente, e questo viene confermato ogni anno dall'associazione Migrantes nel suo rapporto Italiani nel mondo, che si basa sempre su dati Istat. In particolare, se si osserva l'andamento degli espatri, per esempio negli ultimi 15 anni, si è registrato un aumento quasi esponenziale degli italiani che hanno scelto di lasciare l'Italia per recarsi all'estero. Ecco, per esempio, nel 2010 gli italiani ad espatriare erano stati circa 40.000, nel 2024 è stato registrato il dato record di oltre 155.000 espatri e quasi il 40% sono stati giovani tra i 25 e i 34 anni, quindi persone nel pieno delle loro capacità lavorative. Ma come detto in precedenza, non tutte queste persone emigrate, almeno negli ultimi 10-15 anni, rimangono nel paese in cui sono appunto emigrate e quindi preferiscono tornare.
0: Ecco, ma andiamo a capire bene geograficamente dove tornano, quali sono le regioni dove avvengono la maggior parte dei rientri.
1: Allora, la mappa dei rientri, diciamo, è abbastanza variegata. Tra le destinazioni dei giovani cervelli rientrati in Italia, al primo posto si piazza la Lombardia, con quasi il 20% dei rimpatri. Ma in generale, forse anche un po' a sorpresa, tra le destinazioni dei rientrati in Italia, il Sud non è affatto un fanalino di coda. Ecco, tutte le regioni del meridione italiano hanno quasi il 32% dei rientri. Da sottolineare anche che l'età media per il rientro è di 29,6 anni, quindi giovani immaturi che hanno probabilmente deciso per il rimpatrio dopo un periodo di formazione o un'esperienza professionale all'estero. Sembra quindi che soprattutto i più giovani considerino la loro esperienza, diciamo, migratoria o comunque di expat, un'esperienza a tempo, determinata. Insomma, si espatria per studiare, per fare un'esperienza anche lavorativa, ma sapendo che prima o poi si farà ritorno a casa o comunque in Italia.
0: Ecco, veniamo invece ai paesi esteri. Da quali paesi questi ragazzi arrivano e tornano in Italia? Quali sono i paesi esteri?
1: Allora, guardando alla geografia dei rientri, emerge che la maggior parte provengono dal Regno Unito, evidentemente anche come conseguenza della Brexit, ma anche, attenzione, proprio dalla Germania. Entrambi i paesi sono in testa a questa particolare classifica con 42 rimpatri ogni 100 espatriati.
0: In generale, perché si rientra in Italia? Quali sono le principali motivazioni secondo questo studio?
1: Spesso dietro ci sono motivazioni lavorative e in generale, diciamo, di qualità della vita. Allora, il fenomeno dei rientri ha avuto una netta accelerazione alla fine, subito dopo la pandemia da coronavirus. Soprattutto quelle persone, in particolare giovani, studenti, lavoratori a tempo determinato, fermati o bloccati all'estero dalla pandemia, appena hanno avuto la possibilità sono tornati in Italia. Poi soprattutto negli ultimi 2 anni la Germania, ricordiamo, sta vivendo una crisi economica ed industriale sempre più complessa e la crisi ha coinvolto settori in cui sono impiegati anche tanti italiani e diciamo anche che in tanti casi si ritorna per ritrovare i propri affetti e le amicizie di un tempo.
0: E in questa puntata più tardi ascolteremo anche due storie di chi ha deciso di tornare. Ma da tempo in Italia, anche proprio per, diciamo, incentivare il ritorno, sono state introdotte delle misure proprio per favorire i rimpatri, rivolte soprattutto ai lavoratori qualificati. Vogliamo ricordarle?
1: Sì, è vero, da anni sono previste agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti e autonomi che trasferiscono la residenza in Italia e ci sono state poi diverse correzioni. L'ultima modifica risale al 2024, ma poi ancora ultime piccole correzioni delle misure sono state fatte a marzo di quest'anno. Allora, queste misure prevedono che le imposte sul reddito vengano ridotte di molto, fino al 50%, che può salire al 60% per chi ha figli minorenni.
0: Sono agevolazioni che hanno però dei tempi ben precisi, sono particolarmente complicate da capire.
1: Sì, esatto, il regime è applicabile quando i lavoratori rimpatriati si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni e quindi la detrazione fiscale sarà applicata solo per quei 4 anni. I rimpatriati devono inoltre dimostrare di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 anni precedenti il loro trasferimento. L'attività lavorativa del rimpatriato deve svolgersi per la maggior parte del periodo di

0: imposta nel territorio dello Stato italiano. Inoltre, i lavoratori a cui possono essere applicate queste detrazioni devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Attenzione, se la residenza in Italia non è mantenuta per almeno 4 anni, il lavoratore non può più godere di questi benefici fiscali e tutte le agevolazioni avute negli anni precedenti saranno recuperate con applicazione dei relativi interessi.
1: Grazie Enzo Savignano, e aggiungo anche che secondo un'indagine pubblicata da poco e promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che ha intervistato i giovani expat tra i 18 e i 34 anni, oltre l'80% dice che tornerebbe in Italia se ci fossero retribuzioni più alte, e anche gli incentivi al rientro sono tra le principali spinte a tornare nel bel paese. E come dicevamo in apertura, dietro i numeri che spiegano questa tendenza ci sono soprattutto persone, scelte e storie diverse, fatte di chance da cogliere al volo. Caterina Baldi, fiorentina, 42 anni, un dottorato in tasca in medicina molecolare, si è occupata per anni di fare ricerca su diagnosi genetiche e malattie rare in Germania, prima a Rostock e poi a Berlino. Ora, con il marito Leonardo e due figlie di 8 e 4 anni, ha fatto le valigie ed è tornata in Italia, a Roma, proprio lì dove tutto era iniziato e dove anni prima aveva ultimato i suoi studi. Ad agosto ha scaricato il camion del trasloco e probabilmente avrà ancora per un bel po' a che fare con gli scatoloni zeppi di oggetti e ricordi tedeschi. E allora partiamo proprio da lì. Com'è stata questa esperienza in Germania?
2: La mia vita a Berlino era piena di tante cose belle. Io in Germania abbiamo fatto la nostra famiglia, abbiamo avuto due figlie che sono andate a scuola, quindi eravamo parte di una società da una parte, però eravamo anche molto all'interno del gruppo di italiani all'estero, o italiani o comunque in generale di non tedeschi, ecco. Quindi questa era la mia vita a Berlino, piena di attività, piena di cose da fare, però sempre un po' non ai margini, però diciamo non al 100% parte della società tedesca.
1: Perché secondo te?
2: Beh, io mi do una colpa, che è quello sicuramente di non avere imparato il tedesco. Non l'ho imparato perché, cioè, ci ho provato tante volte, tanti corsi, ma nel mio lavoro non era richiesto e quindi non avevo questo obbligo. Quindi io avrò fatto 3-4 corsi, ho una 2 probabilmente, certe volte un B1, certe volte quando andavo a fare i test d'ingresso mi dicevano non so, sai delle cose molto difficili però non sai proprio parlare. Le mie figlie sicuramente mi hanno aiutato, però è chiaramente è una conoscenza del tedesco di una bambina di 7-8 anni.
1: Quindi questo era un limite?
2: Sì, secondo me questo era il mio grande limite, per cui non riuscivo a leggere i giornali, a sentire la radio, no? Eppure potevamo votare, no? A Berlino, perché quindi andavo anche a votare, cercavo assolutamente
1: per la città, per le elezioni comunali.
2: Esatto. Quindi insomma questa è la mia grande colpa secondo me. Poi Berlino, quando ci provi a parlare tedesco molte volte ti dicono è talmente internazionale, no ma parla in inglese, ti capisco meglio, quindi era un po' difficile anche tutti i giorni poter proprio metterla in pratica questa conoscenza della lingua.
1: Ecco, tu sei arrivata in Germania dopo un'esperienza di dottorato in Italia. Qual è stato appunto il motivo che ti ha portato poi in Germania e quando invece il momento in cui hai pensato forse è ora di tornare in Italia?
2: Allora, io ho un dottorato in medicina molecolare, mi piaceva moltissimo stare in laboratorio, ma mi era stata offerta, e non per la prima volta, la possibilità di continuare a fare un postdoc gratuito o di aspettare una borsa di studio che sarebbe arrivata, non si sa quando, non si sa come. Ho già detto che avevo già fatto un anno gratuitamente a lavorare dentro l'università e mi ero ripromessa di non farlo più. Quindi quando mi è stato di nuovo offerta questa bella possibilità di lavorare gratis ho detto no, e quindi ho iniziato a applicare per lavori all'estero, e dove è arrivato subito, proprio subito intendo dopo 3 ore che ho mandato il curriculum, e quindi un colloquio fatto il giorno dopo che ho preso il dottorato, un contratto strappatomi davanti dicendo ora che tu hai il dottorato meriti di più. e un nuovo contratto è arrivato in treno mentre ritornavo a Roma da Rostock. Quindi è tutta un'altra, per una che si è appena laureata o dottorata, è una cosa che rimane scioccata, insomma. E dopo 11 anni perché torniamo? Perché era un po', sentivamo che era un po' un'esperienza completa. Avevamo sicuramente l'idea di tornare, nessuno ha mai pensato di rimanere a Berlino per la pensione, per dire, o comunque per sempre. E avendo due bambine piccole bisogna anche considerare che un cambiamento, mentre noi tornavamo a casa, per loro era andare in un paese, sebbene ci fossero state tante volte durante le vacanze, i nonni sono lì e tutto. Però ecco, diciamo, the sooner the better, no? Quindi mi è capitata l'occasione e quindi l'abbiamo colta al volo.
1: Qual è stata l'occasione?
2: E l'occasione è stata che nella mia azienda, in cui non è la prima quella di dove lavoravo a Rostock, ma un'altra, un collega italiano se n'è andato e quindi ci siamo guardati, io e mio marito, ho detto che faccio, provo a chiedere se posso spostarmi da Berlino a Roma, l'ho chiesto, accettato immediatamente e quindi in un'ora ho detto andiamo, torniamo a Roma.
1: Ecco, e siete, diciamo, ora in un periodo ancora di assestamento, nel senso che siete tornati proprio da pochissimo, ma secondo te perché sempre più italiani stanno valutando di tornare in Italia dopo appunto aver vissuto all'estero?
2: Secondo me il primo fattore è una solitudine, io l'ho, che ho detto, abbiamo tanti amici a Berlino, però un po' ti senti un po' non parte di qualcosa. È vero anche che tornando ti senti anche non parte dell'Italia, quindi io credo che sia un po' un limbo in cui noi dobbiamo stare. Siamo andati via per dei motivi, ritorniamo che certe volte quei motivi sono ancora lì, però sono passati 10 anni, siamo partiti a 30, siamo ritornati a 40 con una famiglia, quindi dai dei valori diversi a delle cose, non so, ecco.
1: E che cosa, sì, che aspettative avete?
2: Io dal punto di vista lavorativo non mi è cambiato niente, quindi è proprio dal punto di vista di calore umano intorno a noi. Questo sicuramente è uno dei più grandi motivi per cui siamo tornati e perché volevamo far vedere anche alle nostre figlie che un altro modo di vivere, sebbene quello di Berlino sia aperto, no? Tutte le varie, però un altro, col sorriso sulla faccia si può fare tante belle cose, ecco.
1: E da Roma scendiamo ancora più giù a Catania, in Sicilia, per ascoltare la storia di Gabriele Mangano, 34 anni. Anche lui per più di 10 anni sceglie Berlino, seguendo il percorso familiare a moltissimi ragazzi. Prima i ristoranti e locali italiani, poi il tentativo di aprire un proprio negozio di prodotti made in Italy e infine, insieme a un amico e a sua sorella, l'apertura di un locale ispirato alla sua terra. Ma poi un anno fa c'è l'inversione di rotta. La sorella resta a Berlino e porta avanti il Sicula Bar, lui invece sceglie di fare le valigie e tornare a Catania, anche se aveva un locale ben avviato. Perché?
3: Diciamo, è stato un po' il richiamo della mia terra. Volevo rientrare perché appunto ho sentito sempre casa quella che per me è la terra dove sono cresciuto, ecco.
1: Quindi non ti sei mai sentito a casa in Germania, a Berlino?
3: No, no, no, mi sono sempre sentito un ospite, ecco, trattato benissimo per carità, però sempre, sempre un ospite.
1: Adesso è passato quasi un anno dal tuo rientro, ti sei diciamo sentito immediatamente a casa come dici tu oppure hai vissuto una sorta di secondo shock culturale?
3: No, secondo shock culturale direi di no. Ho avuto bisogno di alcune settimane, alcuni mesi un po' di assestamento, poi ovviamente ti abitui a delle situazioni che fai tue e quindi poi rientrare è sempre un po', tra virgolette, uno shock, ma...
1: Qual è stata la cosa più difficile alla quale ti sei dovuto riabituare in Italia?
3: La poca organizzazione, questa la posso dire.
1: In che modo? Dove?
3: Ma un po' ovunque, ecco, dagli uffici comunali al lavoro, alle amicizie, un po' la vita privata, quindi però sì, un po' ovunque.
1: Per te è stato poi facile trovare lavoro oppure hai dovuto accettare compromessi, diciamo, per esempio sul lavoro, sullo stipendio?
3: Diciamo sono stato anche molto fortunato. Perché mi è stata data una possibilità inizialmente in un settore che non conoscevo.
1: Che quale?
3: Quello della vendita online. perché ho gestito appunto una piattaforma online di un e-commerce, quindi poi diciamo sono stato assunto più per la parte personale che professionale. Probabilmente ho giocato bene le mie carte e sono rimasto, però ecco, non sono mai sceso a compromessi, anzi mi sono l'esperienza a Berlino sicuramente mi ha aiutato a valorizzarmi di più. Sì.
1: Sul piano lavorativo, da quando sei rientrato, che tipi di lavori hai trovato in Italia?
3: Allora, io la prima esperienza lavorativa mi sono occupato di questa azienda che mi occupava appunto del loro e-commerce, quindi gestivo un po' la parte online del loro sito.
1: Che azienda era?
3: Era un'azienda che produceva agrumi, quindi arance, limoni, agrumi siciliani, ecco. Successivamente dove lavoro, ecco, in questo momento sono un export manager di un'azienda siciliana che produce marmellate e mi occupo del mercato tedesco appunto, quindi sicuramente la mia esperienza lavorativa personale a Berlino ha contribuito, perché appunto grazie a quella sono riuscito a sfruttare la lingua tedesca nel miglior modo possibile, ecco, perché lavoro per il mercato tedesco per un'azienda siciliana.
1: Appunto, nel modo di lavorare, cosa hai trovato di diverso rispetto alla Germania e alle tante esperienze che hai raccolto a Berlino e in generale in Germania?
3: Ma sicuramente a Berlino c'è più una chiarezza rispetto a quello che si deve fare, quindi anche banalmente le ore lavorative, cioè sono quelle, ecco, che magari vengono pattuite durante il contratto. In Italia questo viene un po' meno, però cioè magari, che ne so, se qua mi hanno chiesto qualche volta di lavorare il sabato, che doveva essere il mio giorno di riposo, ovviamente retribuito, qui l'ho fatto senza pensarci due volte. A Berlino magari un po' più viziati lavorativamente avrei declinato la proposta.
1: Perché questa differenza?
3: Ma perché secondo me poi ci si abitua ad un modo di pensare, no? Quindi poi a Berlino magari ci sono altri ritmi, durante la settimana si riesce a fare veramente poco, invece secondo me in Sicilia, anche quando si finisce di lavorare, comunque i negozi sono aperti, gli uffici sono aperti, quindi si riescono a fare delle cose che ti lasciano poi anche più tempo a disposizione nel tuo giorno libero. Io mi ricordo a Berlino quando lavorando dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica ad esempio non potevo fare assolutamente nulla perché si trovava tutto chiuso.
1: Sì.
3: Quindi questo potrebbe essere anche uno dei motivi banalmente plausibili.
1: Tu hai utilizzato incentivi o agevolazioni fiscali appunto che sono previsti per chi rientra dall'estero?
3: Sì, ho approfittato di questa agevolazione fiscale dal mio stipendio, quindi dalle detrazioni del mio stipendio. Tuttora ne sto approfittando, ecco.
1: Che vuol dire che ti rimane in tasca di più, diciamo?
3: Sì, diciamo che il mio stipendio non è tassato al 100%, ma è tassato una parte del mio stipendio, quindi il resto poi diventa netto.
1: Questo, diciamo, ha contribuito a motivare ancora di più il rientro in Italia oppure no?
3: Sì, o meglio, lo avrei fatto a prescindere, questa è stata una cosa sicuramente in più.
1: E oggi, diciamo, in tutti questi mesi in cui appunto sei rientrato adesso in Italia, a Catania, c'è stato un momento in cui hai pensato, beh, forse ho fatto un errore a tornare?
3: No, non c'è stato. Al momento no, ecco, non dico che non potrà avvenire, ma al momento non c'è ancora stato. Sono contento e felice della scelta che ho fatto.
1: E questa era la storia di Gabriele Mangano, uno dei tanti expat di ritorno da Berlino in questo caso, che in un certo senso conferma la ricerca del CNEL, perché oltre il 70% di chi ha deciso di tornare non si pente della sua scelta. Negli anni cambiano le esigenze personali e cambia anche il rapporto con l'Italia. La mobilità degli italiani oggi è anche questo. Avete ascoltato Cosmo Italiano, il podcast in italiano dell'ARD su ARD Sounds e su tutte le piattaforme in cui ascoltate podcast. Ci sentiamo alla prossima puntata. Io sono Cristina Giordano. Ho voglia